0: nia oyitire no ono no wate etiko nia oyitire no ono e no wate etiko sa woda ho na e wori sogu wanu mu a ube pia gu aya question mark sa woda ho ana woda ya na e wori sogu wanu mu a ube pia gu aya sembi sa una oda ho na e wo sogu wanu mu a ube pia gu ana Davida I call the nuana kope nuana kope masha masha da ho ya e wo sogu wanu mu Obe Pieguana, Davida. No, no, no. General, enemy, what baby, my woe?
1: My mother,